0: Isanti, i vostri Isanti in lingua corsa.
1: Il 12 maggio affistiamo a Sant'Achillo di Sa. Sant'Achillo di Arisà, morto nel 330. Croemo pellegrino di Gerusalemme a tomba di Cristo e a Roma ai tombi d'apostoli. È una vita eterna che ad un ricevi a razza predicazione apostolica. Voltato non so se fu un vecchio, attento poveri, evati e frusieri, amministrò a sua diocesi in cui grande mostrali, presente d'altronde o conci Nicea in 325. Eccoci qua su esco di Grecia, morto in 330 in Cunzeo, in Stancoli.
0: Isanti, i vostri Isanti in lingua corsa.

0: ritmo awa a Bibbia in lingua orza cu fiperu.
1: Primo libro è capitolo 19, prima parte. Elia a Monte Horeb. Agab disse a Jezabela tutto ciò che aveva Elia e come l'aveva tombo con spada tutti i covetti. Jezabela mandò un messaggero a Elia per dirgli: chi di mi trattino in tutto suo rigore, se domani sta un faccio di tua vita ciò che tu hai fatto vita ognuno degli. Elia di questa salto e si andò per salvare la sua vita. Dio si imbercheva che appartenne a Giuda e lasciò il suo servitore. Conta era andò nel deserto due dopo a un giorno di marcia, si messa a posare sotto la ginestra e mandò a morte dicendo: oh basta, signore, piglia mia anima, consommio che il mio papi. Si tinse e si addormentò sotto la ginestra. Ecco, un angelo lo toccò e gli disse: arrizi, mangia, fidio. E c'era una stella gotta, nanta e betri calde e una cerecqua. Andiò e bii e poi si ritinò. L'angelo di un signore giunse una seconda volta, o toccò e disse: arriti, mangia, che la strada è troppo lunga per. S'alzò, mangiò e bii, e forza, credette, sa nutritura, marciò 40 giorni e 40 notti, fino a montagna di Dio in Horeb. E culà entrì in la caverna e ci passò a te. Ed ecco, a parte dell'Eterno gli fu indirizzata così: che faccio io, Elia? E lo rispose: stato mosso a una gran premura per l'Eterno Dio dell'armata, che i figli di Israele hanno abbandonato la tua alleanza, hanno ringuasciato i tuoi altari e hanno tombo a taglio di spade i tuoi profeti, soffrate solo, cercano lì la vita.

0: Isant. Io isant in lingua corta.
1: Il 12 maggio assistiamo a Santa Chiara di Larissa. Santa Chiara di Larissa morto nel 330. Utruemo pellegrino di Gerusalemme a tomba di Cristo e a Roma ai tombi degli apostoli. È una vita eterna che ad un riceve a razza d'applicazione apurica. Volato nel suo paese fu un vescovo attento e malati e frusti, amministrò la sua diocesi in cui grandi amori pastorali e rappresenta d'altronde il concilio di Nicea in 125. Ecco qual fu suo vescovo di Grecia, morto nel 380 in concilio instanchevole.
0: Isa, i vostri santi in lingua corta.

santuivatili che partano per Francia. Noi qui lampemo ora una speranza. Torno una stundetta e poi marizzeraio e sabena lo spino che da riprincipiamo.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Il 12 maggio affistemo a Sant'Achillo di Larissà. Sant'Achillo di Larissà, morto nel 330. O troviamo pellegrino di Gerusalemme a tomba di Cristo e a Roma ai tombi degli apostoli. È una vita eterna che tu ricevi a razza da predicazione apostolica. Voltato nel suo paese fu un vescovo attento ai poveri, ai malati, ai frustieri. Amministrò la sua diocesi in cui grandi amori pastorali. Era presente d'altronde al concilio di Nicea in 325. Eccoci qual fu suo esco di Grecia, morto nel 330 in un zelo instanchevole.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Re, capitolo 19, prima parte. Elia au monte Horeb. Agab disse a Jezabela tutto ciò che aveva fatto Elia e come l'aveva tombo con la spada tutti i profeti. Jezabela mandò un messaggero a Elia per dirgli: chi di mi trattino in tutto suo rigore se domani storia un faccio di tua vita ciò che tu hai fatto di tua vita d'ognuno degli. Elia, vedendo questa, s'alzò e si andò per salvare la sua vita. Giunse in Beersheba, che appartiene a Giuda, e ci lasciò il suo servitore. In quanto a Elia andò in un deserto dove dopo a un giorno di marcia si mise a posare sotto una ginestra e domandò a morte dicendo: «Aua basta, Signore, pigliamo anima, con son meglio che i miei papi». Si chinò e si addormentò sotto la ginestra. Ed ecco, un angelo toccò e gli disse: «Arrizzati, mangia». Fu Dio e c'era una bastiera gotta nante e betre calde e una ceretta d'acqua. Mangiò e bì e poi si ritinò. L'angelo di un signore giunse una seconda volta, lo toccò e disse: «Arrizzati, mangia, che la strada è troppo lunga per te». S'alzò, mangiò e bì e con la forza che la lidette sa nutritura marciò 40 giorni e 40 notti fino alla montagna di Dio in Horeb. E colà entrò nella caverna e ci passò la notte. Ed ecco, la parola di l'Eterno gli fu indirizzata così: «Che fai qui, o Elia?» E lo rispose: «Sono stato mosso da una gran premura per l'Eterno, Dio di l'armate, che i figli di Israele hanno abbandonato la tua alleanza, hanno ringuasciato i tuoi altari e hanno tombo a taglio di spade i tuoi profeti. Sono fermato e usolo e cercano a Dio la mia vita».